0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.

0: got to feel like home.
1: Di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word, di word

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iloko kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

baturu ci ka worwan ci ra baturu ci ka worwan ci ra ci hani duong bi jan ko ka kare na gariyu te pa ci wi xe ci ci ono e peno bo pom lai

Ecco, ora per l'amore non trovo il temore. Agli. Quei copola per l'amore non trovo il temore. Un po' di arci mi chiama di qui. E non è ciò che è il tinto a me. Cara, il lavoro vuol dura per me e te ne dana. E non può amare te, mi amate, vuoi qui. Tinto a me. Aia. Don't know why, yeah.

Bere kamo yo, wera tingo ma, tini no bere ta, tainu mi olo dambo agi diera.